Bene, io ne li programmo un dito Bene, io ne li programmo un dito ya zaulimi, pano. Poi resi, ya continua quando, ya rad Mozambiki. Imini ti gulutsira mono mo mzinda watete. Tikatere ya banditu, tikutamangira kumalishereche. Kwa kulutsa maprogramu atu chinyanja. Timalizi apa titseke bolo latu, ndikuimba kwa fiexi.

0: Quindi cucciamo, quindi qua, tanti fingers, ma c'è un sorry, grifichi ciapa, 1965, niente, mi ritengo che la papa di Uribasi, per bocci di lamuina con me. E di giuro, un caricitana, una guerra nene di giuro, andrò a mausa su pepera, nene era mio mausa su pepera.
1: Zulonga di sitana.
0: Ndi anthu ambiri nawo sapepere fama mvera zopepera amakhulupira kuti zomwezo
1: ngatisidzana
0: zomwezo
1: unabwera mneneri kuno
0: mneneri wonena.